bocca mia, e gloria di Dio, si va bocca cazzo, e bofida, di Dio si va un universo di bofida, da un tempo nuovo, algo bom da vez posso de Cuba, e bom milagre della caminda, spera di Dio, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo.

wey, siamo famiglia, wey. E gloria di Dio, si va a cazzo, wey, siamo vita. E Dio si va a un universo, siamo vita. Da un tempo nuovo, algo buono da mai scosso di Cuba, wey. Può milagre della mia vita. Spera di Dio, wey. Da un tempo nuovo, da un tempo nuovo, da un tempo nuovo.